0: 9 ottobre. Boletos a la venta già in livenation.com. Presentato por Yamaha Resort and Casino at San Manuel.
1: This is Fuego FM.